0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus
1: discepoli,
0: discípulos: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
1: Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua
0: Nadie tiene
1: vita
0: amor más
1: per i
0: grande que el que da la
1: propri
0: vida por sus amigos.
1: amici. Voi siete miei amici se fate ciò che
0: Vosotros
1: io
0: sois mis
1: vi
0: amigos si hacéis lo que yo os
1: comando.
0: mando.
1: Non vi chiamo più
0: Ya no os llamo
1: servi,
0: siervos,
1: perché il
0: porque el
1: servo non
0: siervo no
1: sa
0: sabe
1: quello che fa
0: lo
1: il
0: que
1: suo
0: hace su señor.
1: padrone, ma vi ho
0: A
1: chiamato
0: vosotros os llamo
1: amici,
0: amigos,
1: perché
0: porque
1: tutto
0: todo lo
1: ciò
0: que he
1: che ho
0: oído a mi
1: udito del
0: padre
1: padre mio
0: os lo he dado a
1: lo ha
0: conocer.
1: fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me,
0: No sois
1: ma
0: vosotros
1: io
0: los
1: ho
0: que me habéis
1: scelto
0: elegido,
1: voi
0: soy yo quien
1: che vi
0: os he
1: ho
0: elegido y os he
1: costituiti perché
0: destinado
1: andiate e
0: para que
1: portiate
0: vayáis y deis
1: frutto,
0: fruto,
1: e il
0: y
1: vostro
0: vuestro fruto
1: frutto
0: permanezca.
1: rimanga. Perché tutto quello che
0: De
1: chiederete
0: modo
1: al
0: que lo que pidáis
1: Padre
0: al
1: nel
0: Padre
1: mio
0: en mi nombre,
1: nome,
0: os lo dé.
1: ve lo conceda. Questo vi
0: Esto os mando,
1: comando, che vi
0: que os améis
1: amiate
0: unos

El coro canta: Oh Signore, raccoglie i tuoi figli, oh Señor, reúne a tus hijos.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro che camminano nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo, ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo, che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
1: Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone, con tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. E si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Admettili a godere la luce del tuo volto e dono loro la pienezza di vita.
3: Concederanno nell'altar, junto con il cardenal Tagle, il patriarca caldeo Pablo III Nona, el cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.
2: Viviremos siempre con te en comunión con la Beata María, Vergine y Madre de Dios, los apóstoles e i mártires, y todos los santos, por Jesucristo, tu Figlio. Lodaremos y proclamaremos la tua grandeza.

0: Eminencia
1: Eminencia Reverendísima,
0: mi rivolgo a lei
1: me
0: confidando
1: dirijo a
0: nella sua
1: usted
0: cortese disponibilità a
1: confiando en su
0: trasmettere
1: cortés
0: queste mie
1: disponibilidad
0: parole
1: para
0: al Santo
1: transmitir
0: Padre,
1: estas palabras
0: Papa
1: mías al Papa León XIV.
0: Una delle parole più
1: Una de
0: belle della
1: las
0: nostra
1: palabras
0: tradizione
1: más
0: caldea
1: lindas de
0: orientale
1: nuestra tradición
0: si
1: caldea
0: è sciolta
1: oriental
0: acuta, che può essere tradotta in
1: es la que
0: italiano
1: puede ser traducida
0: con
1: en
0: i termini
1: italiano con
0: comunione,
1: los términos de comunión,
0: partecipazione o
1: participación
0: unione.
1: o de
0: Il suo
1: reunión.
0: significato
1: Su significado
0: teologico,
1: teologico,
0: tuttavia, è molto
1: de
0: più
1: todos modos,
0: profondo
1: es mucho más profundo
0: semplice riunirsi
1: del
0: di alcune
1: simple hecho de
0: persone in un
1: reunirse
0: medesimo
1: unas
0: luogo
1: personas
0: o
1: en el
0: della
1: mismo
0: loro
1: lugar o
0: collaborazione
1: de su
0: a un'opera
1: colaboración
0: comune.
1: en una obra común.
0: Questa parola occupa un
1: Esta
0: posto
1: palabra ocupa un lugar
0: particolarmente
1: particularmente
0: importante nella
1: importante
0: liturgia
1: en la
0: caldea,
1: liturgia caldea,
0: perché la liturgia non è
1: ya
0: un atto
1: que la liturgia
0: individuale
1: no es un acto
0: che
1: individual
0: presentiamo a
1: que
0: Dio,
1: presentamos a
0: ma è
1: Dios,
0: l'ingresso
1: sino
0: dell'intera
1: el
0: Chiesa nella
1: ingreso
0: vita
1: de
0: della
1: toda la
0: Santissima Trinità.
1: Iglesia en la vida de la Santísima
0: Quando
1: Trinidad.
0: ci raduniamo
1: Cuando
0: attorno a un
1: nos
0: unico altare,
1: reunimos en torno a un
0: mangiamo
1: único
0: dell'unico
1: altar,
0: pane e beviamo
1: comemos
0: dell'unico
1: dell'unico
0: calice.
1: pan y tomamos del
0: Rendiamo
1: mismo
0: presente fin
1: cáliz,
0: d'ora
1: tenemos presente
0: l'immagine
1: hasta ahora
0: dell'umanità
1: la
0: voluta da
1: imagen de
0: Dio,
1: la humanidad querida por Dios,
0: un'umanità
1: una
0: riconciliata
1: humanidad
0: nella
1: reconciliada
0: quale
1: en la
0: non
1: cual
0: vi siano più
1: no
0: separazioni
1: sean
0: fondate sulla
1: separaciones
0: parte
1: fundadas
0: etnica,
1: en
0: sulla
1: la
0: lingua
1: appartenenza
0: o
1: etnica,
0: sulla
1: en la lengua
0: condizione sociale,
1: o en la condición
0: perché
1: social,
0: tutti
1: porque
0: sono
1: todos
0: riuniti in
1: son
0: Cristo.
1: reunidos en Cristo.
0: Eminenza,
1: Eminencia,
0: desidero esprimere al
1: deseo
0: Santo
1: expresar al
0: Padre,
1: Santo
0: a
1: Padre,
0: nome mio, dei
1: a
0: vescovi
1: nombre
0: caldei,
1: mío y de los
0: di
1: obispos
0: tutti i
1: caldeos y
0: figli e
1: de
0: le figlie della
1: todos los
0: nostra
1: hijos y las
0: Chiesa,
1: hijas de nuestra
0: ovunque si
1: iglesia,
0: trovino nel
1: donde
0: mondo,
1: quiera que se encuentren en
0: la
1: el
0: nostra
1: mundo,
0: profonda
1: nuestra profunda
0: gratitudine
1: gratitud
0: per aver accolto
1: por
0: la
1: haber
0: piena
1: acogido
0: comunione
1: la plena
0: ecclesiastica
1: comunión
0: della nostra
1: eclesiástica
0: Chiesa
1: de nuestra
0: caldea
1: iglesia
0: con sede
1: caldea con la
0: apostolica.
1: sede apostólica.
0: Oggi celebriamo
1: Hoy
0: questa comunione
1: celebramos esta
0: nell'Eucaristia,
1: comunión en la Eucaristía,
0: fondamento della nostra
1: fundamento
0: unità
1: de
0: e della
1: nuestra
0: nostra
1: unidad y de nuestra
0: partecipazione alla
1: participación
0: medesima vita in
1: en la
0: Cristo.
1: misma vida en Cristo.
0: La nostra Chiesa
1: Nuestra
0: caldea,
1: iglesia caldea
0: profondamente fedele alla propria
1: está
0: identità,
1: profundamente contenta de su
0: della
1: propria
0: propria
1: identidad,
0: tradizione
1: de su
0: caldea,
1: propia tradición
0: del
1: caldea
0: grande patrimonio
1: y del gran
0: liturgico
1: patrimonio
0: dell'Oriente
1: liturgico
0: cristiano.
1: de Oriente
0: Al
1: cristiano.
0: tempo
1: Al
0: stesso
1: mismo
0: è
1: tiempo,
0: fiera di essere una Chiesa
1: está
0: cattolica
1: orgogliosa de ser una
0: in
1: iglesia
0: piena
1: cattolica en
0: comunione
1: plena
0: con il
1: comunión
0: successore
1: con
0: di
1: el
0: San
1: sucesor
0: Pietro.
1: de San Pedro.
0: La nostra comune
1: Nuestra común
0: partecipazione al corpo e
1: participación
0: al
1: en el
0: sangue del
1: cuerpo y en la
0: Signore
1: sangre del Señor
0: costituisce un solido
1: constituye un
0: fondamento
1: sólido
0: su cui
1: fundamento
0: possiamo
1: sobre el cual
0: continuare
1: podemos
0: a realizzare
1: continuar
0: la preghiera
1: a,
0: e il desiderio
1: realizar
0: del
1: la oración y
0: Signore
1: el deseo del Señor
0: perché
1: para
0: tutti
1: que
0: siano
1: todos
0: una
1: sean
0: sola cosa.
1: uno.
0: Grazie.
1: Gracias. Ha sido el mensaje del patriarca de los caldeos, que ahora saluda al cardenal Luis Antonio Tagle, quien ha oficiado esta Santa Misa.